0: che sono un Carrefour. Non può ne fare.
1: Forty one copy, code four.
2: 0020.
3: 603, code four.
2: 0021. 586.
4: 86. Burlington and County Line, King Henry Link at 2469 KHL, 2469 on a yellow Jeep.
2: 0021.